0: così presto? Chi l'ha richiesto? Vediamo. Caro, fuori denaro, colline, Rodolfo, tu, Marcel,
1: siamo lasciuto.
0: Come?
2: Ho 30 soldi in tutto.
0: Come? Non c'è più.